Cagete. Io comando i genti sarana puio gete. Cagete. Viti popo, cagete. Viti popo, cagete. Io comando i genti sarana puio gete. Viti popo, cagete. Viti popo.